Ciao Roberto, vai da profile, io mi sento a Sardegna. A quale epoca da Sardegna piacere? Você cantar, che cosa linda è a festa nesse lugar. Novo da Leo e Leandro, baile da Sardegna.